0: Curano o basta?
1: Basta!
0: Basta perché bisogna che scommisciamo!
1: No! Scommisciamo il programma, Bartolo!
0: Stasera quando viene?
1: Basta!
0: Non combinare che no!
1: Basta!
0: Pianto, che scommisciamo! Allora scommisciamo cantando!
1: No! È il programma!
0: È il programma!
1: È il programma
0: Tagliani del Mondo! Io vera una settimana che fermo più.
1: Beh, a fatica.
2: Ecco, noi altri siamo qua. Siamo qua tutti nella vostra emissora di radio con un altro bel programma, con allegrezza, con orgoglio proprio del cuore di essere nati di origine italiana, però brasiliani. Questo che vi parla è Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma con la nostra equipo qua, che benvenuti Bartoldetto, che è ben pramosi di fare un altro programma, non è vero?
0: Beh, fatica!
1: Ecco Marostica, sono qua anche a me, Luciano Girardi, benvenuti con tanto onore, con tanto piacere, un'altra volta arrivando a casa vostra, portando avanti il nostro parlare, la nostra maniera di parlare, di essere e da vivere, il nostro italiano. Mia vera che se cosita, un bacio alla nonna sul viso, anche a un strucon di mano al nonno e anche a tutti quanti piccinini, nipoti, tosatei, papà e mamma che parla italiano e che porta avanti la nostra cultura. Mia vera Bartoldetto!
0: Sicuramente che c'è vero, no? Perché dite che c'era proprio così da mestieramento qua, no?
1: Che tu frottolo in coi
0: bacio? Maria Santissima!
1: E lo vero che te gana frottola
0: inedita e in esclusiva!
1: Ah, è?
0: Inedita?
1: E in esclusiva!
0: In esclusiva!
1: Maria Santa!
0: Pare chiede tu in cui si reporte! Se le porte finestre tutto a sé, tutto chiuso, che ancora tu gli vieni fuori.
1: Vieni fuori le grotte.
0: Ah,
1: sì,
0: va.
1: Maria Santa.
0: Pare chiede tu in cui si le porte. Se le porte finestre tutto a sé, tutto chiuso.

0: Pare c'è anche a me qua de filastrocche, le storiette dai popi, dai bambini, dai piccinini che dei primi anni, ostiani, tanti anni fa, come giorno di ancora le mame le che conta storiette ai piccinini, in cui lega la storia del lobo mao, da galigna cocode, non so che. Anticamente c'era differente il mestiere.
1: A fatica.
0: Le come che se il ditato che dice?
1: Che gas cambia niente, però
0: le è tutto differente. È così, Beh, allora che abbiamo queste storiette, che abbiamo orazioni.
1: Opa!
0: De orazioni italiane, proprio de una volta.
1: Da valevo del libro Ostiani in colonia del
0: porto. Prete Giovanni Leonardo dall'Alba, de belle storie in famiglia.
1: In famiglia.
0: Zena continuità del programma passà, della mamma, della famiglia, dei valori. Mi è vera che sei cosita?
1: Sicuro.
0: Ecco, e allora gaveremo anche a storia lì. Gavevo dai proverbi.
1: La verità detta in poche parole.
0: Proprio, cosita. Infatti, deve suonare.
1: Coisi.
0: Ah sì, eh? Pare c'è un repertorio bellissimo.
1: Esclusivo, come ha detto quanto ho detto, in esclusivo.
0: Allora nono e nona, avanti che si casa, pare ceve. Non altri con orgoglio e con allegrezza, semo drio rivar, no? Che si anche dai curiosità. Dentro di una storia che sei una storia del basilisco.
1: E lo che è il basilisco?
0: Intanto vu nona e nono e vatti da casa che gavi anche la internet, mi è vera?
1: Dei cerca.
0: Dei cerca. Domande che a piccinina là. E lo che è sto basilisco?
1: Vai su Google là che te catti.
0: Te Google te catti che sei il basilisco. Ma non ti accontemo come una storia italiana, capio?
1: Tada dentro un libro.
0: Tada te i libri e Bartoldetto il sa. La storia che racconta che ha succedesto cosò. Polo nono, Bartoldetto.
2: Beh, fatigami, Polo nono è venuto in Italia. Polo nono si sta italiano, si sta in Italia,
1: eh?
2: Aveva 4 anni.
1: Ah, va?
2: Buoh!
1: Due,
2: suo papà che non lo conoscesse, suo papà di me nono, no?
1: Mancaria,
2: no. Ma me nono sì. Quando mi c'era piccinino, era vecchio e vecchiotto.
1: E allora che è la storia del
2: certo base? Cosa che mi dispiace me di me nono.
1: Che, Bartoldetto?
2: Di mi avergli dato il suo valore, la sua importanza di me. Perché lui era un uomo sapiens, un uomo che sapeva delle cose.
1: Come tipo, sita?
2: Beh, fatica, ma ben meglio.
1: Ah, bon.
2: Allora lui sapeva delle storie, della cultura, lui sapeva dei sia. Quando si fa il male, lui aiuta a fare tutto, capisco?
1: Capito? Aveva nome che è tuo nonno?
2: Certo cosa che aveva nome.
1: Ora
2: bisnonno che aveva nome Giugno.
1: Giugno?
2: Giugno,
1: Ah, sì!
2: Proprio Giugno,
1: Giugno!
2: Poro Giugno, no?
1: Poro Giugno!
2: Nonno dizia poro padre Giugno!
1: Ma se era nato in giugno!
2: Credo che sia!
1: Sì, una volta che dea nome Natale, Natalino, Pasquale, te a Pasqua, ed è là avanti, no?
2: Maio, Maioino!
0: No!
1: Febbrarino!
0: No, ma gente!
1: Abrilino! No. Abrilino cosa?
0: Ma, beo, perché se no adesso sì, Che c'è un dittato in brasiliano che dice, viro un chapeau vecchio! Dico idea che non altri sversemo il programma con sonade,
1: Beh, fatica!
0: Pensa in belle sonade che benvenuti che ha catafora. Che catafora che allora?
1: La catafora per sversare il programma d'encoi come se la nostra caratteristica Lino Veneto.
0: Ino Veneto!
1: Coro, tenore, banda e anche canta insieme Valmor Marasca dei Garibaldi se la vedessi.
2: Ma vedo del buon di
1: Dai ora!
0: Vai!

0: Ciao, che ben suonate, compare!
1: Opa!
0: Che tu ascolta è il nostro inno!
1: Se questo qua è il nostro inno, non nostro... l'inno d'Italia!
0: Se è importante non altri parlare qua, sono una sciantina, sora, è l'inno Veneto, l'importanza dell'inno Veneto. Mi sono stato in Italia, se un anno e poco, la nostra bandiera, se è quella del leone alado!
1: Ed io!
0: Ora la nostra bandiera, se è quella del leone alado, capito? Quella che dice pace e libertà, quella che se è gialla, mamarella, non ti diciamo qua, no, è rossa! Sì. Questa è la nostra bandiera. E il nostro inno è questo inno Veneto.
1: Ne ha tre colori, che due?
0: Due colori, sì. Sei stata cantata con tenor, coro, banda. E dopo ta fin dice che?
1: Per terra, per mar, San Marco! San Marco è il padroero dei Veneti.
0: Che se sta sul giorno 25 di aprile. Ecco. È importante parlare, è culturale questo.
1: Allora vai dentro da internet, domanda e scrivi la bandiera veneta.
0: Sì.
1: La te vedi a nostra
0: bandiera veneta, inno Veneto. Un'altra cosa che è importante che noi ti parliamo qua, che noi adesso, quanto il Brasil, non avevamo neanche più un italiano de ca epoca della grande emigrazione dei nostri immigranti, capito?
1: Sicuro?
0: Ora non è più nessuno di quel tempo.
1: No, no.
0: Se che sarà qualche italiano adesso, se perché sei in qua in là de poco tempo, allora vuol dire che noi altri, che siamo tutti quanti adesso discendenti dei migranti italiani, avevamo una idea sola l'Italia, però non sapevamo da storia giusta come casè. Te mi capisci? I nostri che il tempo là noi conosceva l'antica Italia.
1: Ma dove?
0: Capio? Era dal Veneto. Non ha mai parlato l'italiano grammaticale, ma... italiano padron. No. Ha sempre parlato su Veneto. Sia sta Veneto Padovan, sia sta Veneto De Belluno, sia sta Vicentin, sia sta Trevisan, Venezian. Ma ha parlato il suo Veneto. Questa era la sua lingua. Per quella che noi altri siamo un poco sbagliati sulla l'intenzione che avevamo in coi. Capio? Ah, quando andiamo in Italia, siamo là a Roma e qua in i me tratta mal, i me guarda con occhi così da mesi di sconfiare che andiamo a domandare qualcosa,
1: se
0: invece no.
1: Andarte a Stati Uniti.
0: Ma cosa?
1: Non hai niente da vedere con.
0: Perché è sempre tempo da imparare l'italiano grammaticale. Ma adesso il Veneto no, perdelo, nono e nona, non stipe carco i vostri piccinini, insegneghe. Scumisie con cavei, reccia, naso, panza, occhi, testa, man, pie. Mia vera!
2: Pistolin!
0: No, Bartoldetto!
1: Non bisogna che.
2: Con la bici!
0: Beh, infatti, no? Insegnargli i piccinini che i ga testa buona.
1: Ah, capisce, impara subito.
0: Impara subito.
1: Impara subito.
0: È importante allora frisare questa parte. Ecco. Adesso andiamo a parlare come parlea il poro prete Giovanni Leonir dall'Alba.
1: Ecco, del libro Stiani in colonia in famiglia.
0: Che come lui e i suoi antecedenti non ha mai parlato italiano grammaticale.
1: Ma dove?
0: Bon, per concludere che a parte qua, se venisti in Brasil, e quei che se venisti d'Italia, i migranti, sono stati qua anni e anni e anni, fin morire, e non ha mai parlato il portoghese.
1: Neanche una parola.
0: E un'altra, i primi fiori di Luri, in dea scuola, insegnai per Luri, no portoghese, ma sì, Veneto.
1: Veneto.
0: Domandeghe alla nona o bisnonna vostra, se i primi anni quando andai a scuola, che era il maestro in portoghese o in Veneto.
1: Veneto.
0: E loro vi dice, i primi maestri, se stai maestri dal Veneto, della sua lingua madre.
1: Imparare a scrivere, imparare a scrivere e parlare giusta questa lingua. Però serve alla nona. La nona la parla mia gente, la parla gente.
0: Sì.
1: C'è gente.
0: Ora, già, già.
1: Già.
0: Invece di dire già,
1: già.
0: Ecco, cosita. In famiglia, sera d'inverno, fuori la luna chiara cammina solene, del cielo limpido, freddo de già sa, le vacche buttai al saren, le galline ferme sul puler. Domani, o la brina o la fumana. A casa, no altri, tutti insieme, sentai in cucina, intorno al fogon, se ciaccola di tutto, una bella vampa di legna grossa scalda anche il cuore. Se ride, se canta, la mamma premurosa ga messo dai pignuni a brustolar, che buoni, scutenti, e il vin rosso del pupà, fa rosse anche le facce. se parla del filò desti anni, c'era quel muccio de scorse sotto la tola in cusina. E nosele, moneghele, anche sol patate dolce e un buon brodo de gal. Te ricordi quella volta? Che bel caldo in cusina? Che bel caldo in famiglia.
3: Bel caldo del buon. Qui non si vede quanta nostra regione sì. Quando che sfreda un pochettino, verso notte, i cammini e pure fumane.
0: Sì.
3: Ogni la ora. E in te paese...
0: Si vede più fuoconi. Certo, mi penso a nonna.
3: Condizionato.
0: Dio. No. A nonna fa tanto fuoco e vanno andare a dormire a Sarea, tutto pulito, si è acciuso, perché di mattina che c'era ancora il bronze.
3: Sì, che piantina una bragherona rento e si è fuoco tutto.
2: Certo, ma che fia calore lì?
3: Che Bartolo?
2: Pa spara ogni anno la testa del fuminante.
0: Oh, Bartolo detto.
2: E la fatica, e la spadagnoni, no?
3: E legna che n'era?
2: Oppa, spadagnoni, perché non che n'era? Soldi per comprarsi fuminante, no? Ma foto là!
3: Vai, Bartoldo!
0: Ma curta perché
3: non l'abbiamo visto! Vai!
2: No, allora Tony e Beppi, no? E era come fratei qua!
3: Ah,
2: l'unica assistia tanto la TV, no? Primi anni preto e branco, te pensi, tu?
3: Sì!
2: Assistia Pelé qua te Brasile!
3: Pelé!
2: Ma erano immigranti tutti e due!
3: Ah, eh?
2: Sì! Erano immigranti! Erano italiani proprio, no? Allora i gago guadagnano un paio di sutere nuove, cioè! Giugare al calcio, bolla, paia parei a spiare prima pie pa terra, no? Allora che ha detto così, stavano anni che giochiamo a bola qua, che aveva 40 pochi anni, ha detto, c'era che quando andiamo in paradiso giochiamo a bola là? Guarda che idea c'ho, eh? Allora c'ho, cada volta che parlava di football che piaceva tanto giocare di bola, mi menzionava, c'era che in paradiso giochiamo a bola, eh? E vai c'ho, c'ho un giorno dovina.
3: Che? Morto.
2: Morto Beppi. Morto Beppi.
3: Moro Beppi.
2: Ma se sta che vanti morire che viene combinato così. Quel che muore per primo, viene dopo con tagli che altro.
3: Ah, ma signor!
2: Se si è futebol, lasciù, sì o non è vero? Ecco, c'ho morto Beppi, morto. Morto Beppi. Piandi, casciuni, messier, fiori, candele.
3: Che foi?
2: Candele. Fa badoglietto. C'ho morto Beppi. Dovina, vedrio Tony si dismise così. Vada da banda, dovina.
3: Beppi. Ah, ma signor!
2: Corpo così.
3: Maria Santissima.
2: Beppi, che ha detto, si ti è morto. Sì, che ha detto. Sono solo visto, contatemi a combinare. Se che c'era futebol, sì.
3: Combinato?
2: Ha detto.
3: Allora.
2: Dimmi subito, che ne è sì o no. Vada, che ha detto. Avevo due notizie da darti. Una buona e una trista.
3: Opa.
2: Ah, Maria, santa che ha detto, ma allora dimmi a buona. A buona che ha detto, è che nel football si se
3: può. Se la strucai.
2: Dimmi, e a trista? Te si scala per domenica che viene.
0: No. Becche scalanca, Tony!
3: Becche scalanca, Tony! Una sonata che è tutto da vedere con i camini dei fogoni, lo spassa camini!
0: Ah, esatto!

0: Estofaria de Carli, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair. Della Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
1: Ma che bellezza, che meraviglia, no? Adesso siamo di tornare col programma
2: Italiani nel Mondo. Maria Santissima, suonare flotto in questi,
3: Quella è una grana, Bartolino.
2: Andiamo
3: avanti col programma, pare c'è che marostica.
1: Demo i nostri proverbi.
3: La verità dita in poche parole. I fatti, i se dei uomini.
2: E puttane anche.
1: No.
3: Quanto detto.
1: È serio.
3: Come
1: che è bello che il proverbio lì, no?
3: I fatti, i se dei uomini. E le parole delle donne. Capito il discorso?
1: Beh, a fatica.
3: N'altro, questo quasi è bello. Sette uomini non mena rento tanto quanto una femmina porta fora.
1: Noi ci parliamo sempre, no? Dagli un cartone di credito a tua donna e mole la te un shopping, ti dà che contenta che resta.
3: Né tutte. L'amore non rispetta nessuno. Una persona impassionata e la fa di chi estri che... Amor di Dio, Non che se donna senza amor, come non che se... Vecchi senza dolore.
1: Bella.
3: Sì.
1: Perché ragione.
3: Sasso tratto e parola dita non torna in drio. Un altro qua. Un piatto di buona creanza
2: non impienisce modelle di nessuno.
3: No.
1: Non sei così, no.
3: Ma no, ma allora ho detto. Un piatto di buona creanza fa ben a tutti quanti.
1: Sicuramente.
3: Allora, rispetto, no? Creanza vuol dire rispetto. Quando la forza e la ragion contrasta, guadagna la forza e la ragion non basta. Un ragazzo capio? Quando la forza e la ragion contrasta, guadagna la forza e la ragion non basta.
1: Lì è due versioni. Una pugni e gratuni. E un'altra forza del potere.
3: Avanti. Chi va pian?
2: Non arriva a posto neanche a un.
3: Riva Bartoldo. Chi va pian va lontan. No Bartoldetto, se possita. Chi va pian va lontan. E chi va forte?
2: Riva prima.
3: No Bauco.
1: Vai tutto, vediamo. No.
3: Chi va pian va lontan. E chi va forte va alla morte.
1: Ma il gasso sentitolo.
3: Adesso femmo un bellissimo qua sopra le donne.
2: Coscia gelo, Lula, no?
3: Delle donne e anche degli uomini. Pipa gli uomini, Bartoldo?
2: Beh, fatica.
3: Allora, attenzione, uomini. Dei 15 ai 30, le donne non le guenta.
2: Madonna!
3: Urcramenti, no? Dei 30 ai 60, il va che si incanta. Allora... Quando che par?
1: Sì.
3: No, vai, se no non vai. Dei 60 in su, e va quando il volo.
1: Bel, vero? Bel, e come noi ti diciamo, la verità dita in poche parole, no?
3: E se per finir, un proverbio che parla del tempo qua, che tutti quanti lo sa, ma bisogna ricordare. Rosso alla mattina, la piova si avvicina. E rosso alla sera, buon tempo si spera.
1: Cosita,
3: no? Ben, adesso Marossica, Bartoldetto, che abbiamo scherzato un pochettino con i proverbi, femmo una preghiera dentro il programma.
1: Ma compensare,
3: dare un'amenizzata, no?
1: Ecco, ascolta ben, del libro Le storie dei Filò, di una scrittora Cecilia Battaglini Ignasi, che è morta poeta, no? Ma infatti ha gassà libri scritti, anche se dalle orazioni, dalle preghiere, come questa che gli diceva su vanti di andare a letto, vado in letto. Con l'angelo perfetto, con l'angelo di Dio, con San Bartolomeo, con l'angelo d'amore, col nostro Signore, con l'angelo bianco, con Spirito Santo, vado in letto. Non so delle vare, tre grazie, Signore, ve voglio domandare. Confession, comunion e olio santo. Mi raccomando a voi, Spirito Santo, Santo Matteo, Spirito mio, Croce Benedetta, Santa Maria stessa, Anima Terena, Maria Maddalena, che piangeva sulla pena, che piangeva in suo dolore, che ha patito nostro Signore, che ha patito fragelato, con tre chiodi lo ha inchiodato. Chi la sa e la dirà, in paradiso gendarà. Chi la sa e non la dirà, all'inferno gendarà.
3: Bellissimo, eh?
1: Bel.
3: Bel del buon.
4: Bel del buon.
3: Vago in letto. Vanti di andare a dormire. Demo suonare, Marossica.
1: Dico idea che ci amiamo suonare.
3: Due belle sonadette. Deco dal ponte canta l'Umaritiello.
1: Bellissima.
3: Una bellissima sonata. E anche canta la Verginella.
1: Bessa, da che pare, maestro! Oh.

0: Vanessa, che meraviglia, torna al programma
1: Tagliani nel mondo.
2: C'è una delle frottole tuci qua,
3: prima di parlare delle frottole, Bartoletto, mi mica piacesto tanto l'orazione che te che hai fatto, vago in letto, vanti di dar dormire, no? Allora la fede dei nostri italiani sempre è stata grande, no? Dei nostri italiani, Paraná, Santa Catarina, venda nuovo di immigranti.
0: No, i nostri italiani, quando si venisse d'Italia, c'era poveri e c'era analfabeti, o semi analfabeti, no? E allora daria per dire che era anche a mesi poligrammi senza studio, vero? Ma però, li aveva la sua cultura, li aveva una idea, un proposito, un ideale, mia vera? E lori, con lori, a se venisto, coraggio, fede e voglia di lavorare.
3: E dignità.
0: E beh, fatica.
3: E se digni di quel che guadagnia, non deve roba.
0: N'altra, i era sicuri di quel che voleva.
3: Voleva fare.
0: Perché venisti te Rio Grande do Sul, li capì opportunità di andare su a San Paolo e lavorarti per i fazendini di caffè là.
3: Dopo parliamo anche del libro Storie e Frottole, va a parlare un poco solo a questo.
0: Ecco.
3: Dei italiani, che sei italiani, che sei, chi ha una visione impresariale, imprenditori, come che sei in tutte quante le etnie, la persona che era la lavorare, impregare è Dio.
0: Sì.
3: È vero?
0: Allora a San Paolo, ben sguardo qua, se dai a lavorarti fazende, se stai maltrattai, come si che dice, noi mania ben, e che fea rancio de pau a picche e mette a dormire in terra, capio? Con quartine e come schiavi, perché i fazenderi era costumai con schiavi.
3: Sicuro?
0: E che bio l'abolizione della scavatura, allora se venisti i nostri italiani e se ga fermai là, i ga da mangiare, ma i che sta gente che ga abbandona tutti e scappai via e dai in città e se ga fatto a vita loro i suoi. Ma i nostri terio grande del sol caro, quei si sapeva chi voleva terra, chi voleva farsi a vita, no?
3: Ha sgraffato i monti.
0: Ah, non voleva dire, come si arta prima pianta e avanti, no?
3: Visto che ti Bartoldo?
2: Beh, che dico che vuol tanta voglia da lavorare, non adianta.
3: E fede, no? Fede.
2: Sentite, te butti i due del letto. E te che tanta fede e coraggio, ma te stai là te letto? A te vengono anche la balla, eh?
3: No.
2: Leva su con fede e coraggio, ma vai a lavorare.
3: Beh, fatica. Devo andare torse.
2: Butto esempio qua.
3: Sì,
2: vedemolo. Fede e coraggio.
3: Vedemolo.
2: Una volta, no?
3: Adesso vi.
2: Ma che c'era una contrada, no?
3: Sì.
2: Un paesello piccolo di scomiciato.
3: La cittadella, no?
2: E lei piccolina, come ti vede, fuci stare tante, 40 case con sua famiglia. E che veniva stasera tutta una busa, una valata, no?
3: Sì.
2: E che veniva tanta brantanasse di acqua e acqua, 3-4 giornate. E piova, e
3: scusia. E
2: che c'era una radio AM, prima radio che veniva fuori.
3: Radio Cagnadon AM.
2: Ah,
3: ben fatica.
2: Ah, radio, che lì.
3: Sì,
2: allora il locutore non si fermava di dire che tempo feio, suva, previsione di acqua. E muoio, la madonna, la gente che comincia a stare male, piova. Finché carica, otto di parecchio piova.
3: Cramento?
2: Via, notte, acqua, non si aveva pinto entrarsi l'acqua per tutti i cantoni.
3: Sì.
2: C'è la mattina, aveva sua gente del paese in tacca radio. Locutore che comincia. Attenzione, pessoal, do Cagnadão. Vamo te che levantar campamento, che a previsione è sua per mais 15 dia.
3: Cramento?
2: Ah, sì, c'è. La gente che comincia a paiuni. Querte, salere, televisioni, quel che era, ma sciutte gli alti, carrette e si attolea tutti.
3: Tu libera?
2: Ma che era Beppi?
3: Beppi.
2: Un uomo basa banchi, ti sai? Una fede che
3: Maria
2: mai non parlea con Gesù Cristo, voto di San Sciocchè là e San Giuseppe, no? E cioè vai sto Beppi non era di fede. Un uomo era da fé. Lula Chan!
3: Tinha fé demais.
2: Fé demais.
3: É.
2: Lula Chan.
3: Ah, é.
2: É. Lula Chan, estou Beppi. Lateralia. Saleira de la banda. Gratei a barba. Na piova que a senhora mandava. Ele o dele cimarron.
3: Não cimarron.
2: Na lanchada já passa um foqueta? Na freada lá se ferma e era em 4, 5 em cima, tudo bem, em cima da fuca, bicicleta, tudo, tchau. Tchau, mas Beppi, trate com a pica, que isso que demo, tchau, lembro de quase morimos tudo em negai. Pô, o gadito gratado a barba, podi todo o amante. Migo Dio, né?
3: Ah,
2: migo fede, Dio sa coisa que faz comigo, me credo em Dio. Tchau, que a gente tá primeiro na meia cega toda.
3: Cê, foi.
2: É mato, baratinho. Tota, no. E lula dele, Simarão. 2 minutos dopo, o caminhão.
3: camion.
2: Ma piena di gente niente piccava in cima davanti poi lasciò che fin su per i pennelli c'è tre gente che corre a drio. Cioè si è ferma, Beppi su e ti molla tutto. Se no se ne... No, no, no, Beppi che ha detto. Mi gomme Dio che l'è forte. Mico fede, lui sa cosa che fa con me, mi crede in Dio. Buon via che il camion c'ha, vieni a linea. E lui deve si malonza, deve si malonza, vieni a un di manca altro c'ha. Vieni a linea, qui che sta 46 passaggeri.
3: Sì.
2: Nella 190 per me.
3: Quel so che picai per
2: bambino. No, che era gente per tutti i cantoni si ferma la Beppi morte.
3: Fogone,
2: e lui senza mandare nessuno in pienia qui, sì, no, no, amico mio Dio, lui sa cosa che fa, mi crede Dio.
3: Fede,
2: mi
3: fede, no.
2: Asia che tutta che qua. La della chiata tu a saltare in cima c'ho.
3: Oh.
2: Te a casa, l'acqua è su e su e su.
3: Maria
2: su,
3: Santa.
2: Su, ah, sì.
3: Cima al quarto.
2: Dato in cima al quarto. L'acqua salera e a cuia. E a ca- il banchetto. Il banchetto si è sentato in cima della
3: chiata. Via, no, no, non
2: domina, l'acqua che ha dato tutto il quarto che sta un palmo del quarto fuori.
3: Cramento.
2: Vi è un barco.
3: Un barco?
2: Un barco grande c'ho. C'ho passa la piena da quel quale che ne ha sotto. Beppi che sta là, salta su.
3: No,
2: spienendo a cui. Mi come Dio, mi credo in Dio, non sa cosa che fa con me e Dio. Se mi sta che mi go a fede, tinto tanto. Ben ecco,
3: sta. Signor lo salvea.
2: Se fuoi c'ho.
3: Se fuori
2: a fare barco. Dalle la sciata c'ho Beppi tu che le va su. Perché l'acqua battete il culo del banchetto, no?
3: Maria
2: Santa. In qua cuia
3: mi si andava a salera
2: e sti vai pieni di acqua e questo si vede a pin ave
3: un
2: elicottero
3: morato
2: una sola con una scaletta Beppi picchete Beppi
3: su Beppi
2: lui pienissi a cuia ma dando il suga dice no no no puoi andare avanti mi credo in Dio non sa cosa che fa con me mi go la fede assieme a me che mi capisco con Dio
3: vedi
2: addio
3: come addio
2: Negà,
3: morto,
2: morto, morto, sulla moto negà.
3: Ma signor!
2: Dato su dritto in paradiso.
3: Ah, lei non è in paradiso.
2: Lei va su da battesto, ti porta a piantare la piada.
3: Tra qua qui a Salera.
2: Qua qui, no, che mi appia qui a Salera.
3: Una piada te acuia.
2: Dato dentro, ascolta qua che ha detto. Abbiamo combinato che mieti? Che era per mia fede che ti temi salvei? Se mi chiede a fede tendei salvarmi, sono morto negato, adesso che tu chiede di me. Ciao allora, sto Beppi cattivo con Dio, la piantata santissima, la piana ta porta, tu dentro che cattà San Pietro, che cattà Dio, era tutti là nella riunione. Un po' cavolo lesto sapendo. Ha detto Dio cane. Ciao, che tu combina, che comica dico? Se mi chiede a sa male mi sono morto, perché ha detto che se mi chiede se fede mi salvaria. No, che ha detto, aspetta là Dio, che ha detto. Detto, pianetola. A te ho mandato un fuca, perché mi ha già pagato ora. Te ho mandato una linea, un camion, te ho mandato un barco, e quello te ho mandato l'elicottero. E che ha detto, va a farti già basta che mi ha voluto saltare su.
3: Non pianta solo per fede,
0: non pianta solo per fede.
3: Sonate dentro il programma Italiani nel mondo, Dionisio Bertoldi canta la sbertoldana.
2: Oh,
3: e anche la garbarostica Boaretti, ma giochettoni.
2: Sempre!

che va a nar per la strada e con la mia bicicletta sempre fena sbertoldata. C'è una ranghiar che il torpedo lo metta insieme a sbagliata e sto un resta senza il freio che c'era andena si spada. Ho sbarandena stropaia e ho danna

e le avvisdre alla voltata, ma per farla sbertoldata ancora godata una pedalata e mi lascio il tenuto a dritta, go crepavia una caviccia e go sbrega fuori i cioldi col quel bebil nella ditta che sbara su per una slitta sol polesce e rambertoldi. Altro di una voltata la ma venuta for grossa, era 20 scolaretti, era tutti in dena troppa, gossiga che i vaga fora, ma gli a far una smaccacata, per non copar una fioletta, una quasi per una recchia e mionetta sui fossi, spacca una sesta de ovi, e ancora resta senza soldi,

0: individualista e desesperançado. Somos convidados a renovar nossa fé recebida no batismo em nome da Trindade Santa, pois em cada um de nós habita a Trindade Santa. Este grande mistério de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Desejo a todos um feliz e abençoado fim de semana e que a Trindade Santa vos abençoe, guarde e proteja. E até o nosso próximo encontro.
1: De cidade em cidade.
2: De música em música.
1: Você está
2: sintonizando.
1: Ativa.
3: FM.
1: Ativa.
4: Mas é bem próprio com cita, não? Frotole, barzellette, scherzar, ride.
5: Che bello, l'ha detto.
4: Pouco de cultura, que bel programa qui, ah?
5: Sì. Torna al programma.
6: Tagliami nel mondo.
5: Bessa, vatti con processione che il santo il pesa.
4: Non altri se pensiamo che quando si era piccinini e mi contava storie, non è vero?
5: Curo.
4: Ecco, e mi contava delle storiette, quando andavo a dormire. E il giorno di cui anche, cambia solo le storiette, però a maniera di far dormire assieme me desse, ma io so te che piace da ascoltare, no? Ecco, ora ascolta questa qua, anche della Cecilia Battaglini Ignasi, se lo divido con niente o con poco niente, mi è vera che è così?
5: Poco niente.
4: Din den don le campane de Mason, con le suona le parbon, e le suona tanto forte, che le butta sulle porte, ma le porte se de ferro, volta la carta che c'è un capello, e il capello se pien de piova, volta la carta che c'è una rosa, la rosa sa de bon, volta la carta che c'è un melon, e il melon se massa fatto, volta la carta che c'è un matto, e il matto se deligare, volta la carta che c'è il mare, e il mare e la marina, volta la carta che c'è una gallina, la gallina fa cocodè, volta la carta che c'è un re, e il re se nel rearo, volta la carta che c'è un peraro, e il peraro che fa i piri, volta la carta che sei du sbiri, i sbiri fa paura a tutti, volta la carta che sei du putti, i putti giuga la bala, volta la carta che sei una cavala, la cavala che trade cao, volta la carta che sei un pao, e il pao ga il colo rosso, volta la carta che sei un pozzo, e il pozzo se piende acqua, volta la carta che sei una gatta, la gatta che ga i gatei, volta la carta che sei du putei, i putei fa ostaria, volta la carta che sei fenia.
5: Fenia?
4: Fenia.
5: Bellissimo, ah! Filastrocche!
4: Storiette!
5: Bellissime le filastrocche, amarostica! Adesso andiamo a rendere il libro Storie e Frottole di Poro Frate Rovilio Costa e Arlindo Itassir Battistè. Quando ho tolto su informazioni sempre delle persone e storie tolte su di immigranti, di italiani, di colonie, di là avanti, no?
4: Sì.
5: Ora il
4: che
5: titolo...
4: c'è tanti benvenuti fatti che c'è su lì, che ga verità.
5: Sì, questa è verità.
4: Ecco.
5: Ora la si chiama Italiani e Brasiliani. Beniamino Biasus, Matelandia Paraná, ha scritto qua e ha mandato, no? Allora qua dice che Beniamino Biasus era di stare in Matelandia, ma se nascesto a Flores da Cunha, la terra del gal e anche della gallina. Perché si dice che le galline le sono tutte matte con la perdita del gallo, no? Essere insieme con Beniamino pare essere tempo di guerra, perché in tempo di guerra che si pibale che terra. Dei primi italiani di Flores da Cunha che dice, ciò, la ghinera tanti che voleva andare a lavorare sotto i paroni, come già era accostumato in Italia, credeva lui che sarebbe meglio di scomiciare tra domani, far la casa, parecchiare la terra e tutto per conto. Ora come in Flores da Cunha non ghinera lavori, perché non ghinera paroni, ghinera più o meno solo italiani, che isera vinisti con la sua voglia maledetta di impiantare miglio, sucche, patate, fasoie, vigne e anche radici, verze, scalogne e altre batterie di orto.
4: E che aveva voglia da mangiare quel che gli produzia lui.
5: Loro sti pochi di italiani che voleva catarsi un paron che tenesse a casa sua per lavorare e che toccava andare su banda vaccaria. Là era i campiri, i portoghesi, che gli piaceva mandare fare i lavori dai pioni. Capito? Allora questi sono andati su per là. E sto avanti in Rio che succedesto de calde proprio, come questa qua. Allora qua che è una storia che si chiama Tel Velorio.
4: Ucramenti,
5: adesso. Ascolte ben, radioascoltatore.
4: Quelle del velorio è buone.
5: Sti italiani che già erano andati a vaccaria per lavorare dei pioni, e già era conoscesti e tutti, era conoscesti di tutti i brasiliani, come gente di religione, di fede, di orazione. Una volta era quanti italiani i vate un velorio, e se guarda uno con l'altro che noi vede acqua benedetta, per benedire il morto. E infatti, un problema è il segare risolvesto. Una negrona gorda, che la veniva remenandosi come una gramola di pan,

0: cuia del Cimarron in man, la che ha offerto al primo italiano da rente la porta.
1: Ah, perché i nostri gausci avevamo il costume, sì, no? De offrirgli
0: il Cimarron.
1: Il Cimarron.
0: No? Sì.
1: E loro mi dico che non aveva mai visto Cimarron.
0: Ma chi ha visto Cimarron?
1: E allora?
0: Sti italiani contenti, c'ha sta cuia in man e con la bomba, i tacca a benedire il morto.
1: No, ne parla bene allora adesso, avanti.
0: Ma un italian che ha straniato e gli ha detto suo vicino, ciò compare, ti vedi che mestieri qua in Brasile? Là in Italia l'acqua benedetta, la c'era fredda e netta, acqua da bere proprio. E qua ti vedi che mestieri da matti, che mancanza di rispetto.
1: No.
0: L'acqua benedetta, la se calda, e ancora la se piena di potacce e sporcarie di tutte le sorte.
1: Ben ci fai, vero?
0: Se vedi che sti brasiliani parne di matti, ma non dà per farsi maraviglia, cada uno comanda a casa sua.
1: Proprio vera, eh?
0: Proprio vera, no?
1: Tocca andarte il ritmo,
0: che... andarte il ritmo,
1: che se, se.
0: Ecco, allora un ringraziamento, no? Anche a frate Arlindo Itassir Battistel, per il libro, no? E il povero frate Rovilio Costa in memoria, no? Una bella storia!
1: Bella storia!
0: E
1: sta
0: là Bartoletto, andar a benedire la gente con cui il Cimarron.
1: Che su pardosso, acqua al boiente!
0: Sporcato tutto il morto!
2: Ah, mi la faria, chef! Mi si sporco su!
0: Che faccia,
2: su pardosso un poco, ma quei che c'è intorno non è più!
1: Devo suonare!
0: Suonate dentro il programma Diomedes Rosato Popolar Bigo Adinho, là della quarta colonia, canta i nostri italiani!
1: Opa!
0: E anche Gruppo La Concordia, par!

0: Così da si torna, ritorna il programma
1: Tagliami nel mondo.
2: Che Bartoldo?
3: Certo da ultima.
2: Mino,
3: Maria Santissima è un amico mio.
2: Un amico tuo?
3: Ma che n'ha toccate a vita che l'uomo lava dritto in paradiso.
2: Ma signor, tutte sì. Brutte l'ora che tocca a lui.
3: Una volta è andato da...
2: Anarec? Perché Anarec?
3: Vicino a casa da matti là, no?
2: Ah sì, un manicomio. Popolare ospizio.
3: Allora ieri va là sto uomo amico mio. Mi che voleva ben, quella che vuoi ben a lui, ma è un uomo che non si può capirlo da vita.
2: Ma signor!
3: Ah sì.
2: A matti e paroni.
3: Ora arriva là lui disposto a internarsi.
2: Ma conta il disco.
3: Ora il dottor ha detto che è strano, vero?
2: Amor de Dio!
3: Non ha acciappato un libro lungo così, è una pena. Ma scominciare a mettere do quel che dice l'uomo, no?
2: Mio
3: amico. Non ha detto,
2: va. Dottor, là.
3: Ti vai essere il nostro paziente.
2: Psichiatra.
3: Pisci qua.
2: Psichiatra.
3: Psichiatra, quelli. Non ha scominciato a scrivere do te vai essere il nostro paziente qua. A te vai guarire, vai cala bene. Ma contami la tua storia. Perché?
2: Perché che ti sei qua?
3: Vale che ha detto dottore,
2: Sì.
3: Anzi, è tutto colpa della mia famiglia.
2: Che?
3: A mia famiglia.
2: Colpa della famiglia?
3: Vada bene che dico. Mi mego marità con una viuva, no?
2: Una vedova? Sì.
3: Perché sono viuvo anche me.
2: Ah, buon. Oh, ma quella è normale.
3: Finita, va tutto bene.
2: Due vedovi seccate.
3: Ma ascolta bene. Mica avevo un fiore di 20 anni, con un fiore di 20 anni.
2: Fiore di 20 anni?
3: E a mia sogra, che anche se era viuva che era.
2: Sogra della mamma della donna che si chiama Marità.
3: E a mia sogra che aveva il vesto di voler che bene a mio figlio di 20 anni.
2: Signor!
3: Ma sa sta che? Il pedo era per vero.
2: Che allora succede?
3: Se cambia Marità.
2: Che?
4: No.
2: Oh, Bartoldo!
4: Piano, ma tu sì.
2: No, ma piano.
4: Tocca andare a piango per capirsi. Allora se abbiamo capito bene.
2: Mai o meno, allora lui si maritò con la fiora della vedova e il suo fiore si maritò con la mamma della sua donna che si maritò. Mai o meno così, da Bartoldo?
4: Sì. Mi guida che sei così.
2: La famiglia. Fin lì vai.
3: Lui era vedovo, si maritò con una vedova. La sua sogra era vedova, si maritò con suo fiore di lui di 20 anni.
4: Ma sì, allora, fin lì ta bellezza, capito anche a me.
2: Allora la sua donna era, lui era padrastro della sua donna di suo padre.
3: Ya, non stai metà, ya ne.
2: No.
3: Adesso piano. Me fiore di 20 anni.
2: Sì.
3: Ga in gravità mia sogra.
2: Che?
3: E se nascesto un fior.
2: Nascesto un fior. Allora il fior del suo fior. Che era maridacqua
3: qua sogra.
2: Qua sogra, zero quello.
3: Ahi che io mi ha defino. Adesso ho detto, è mio fior. Mio fior di 20 anni.
2: Sì.
3: La mia sogra.
2: Mea fatica.
3: E il mio netto. Che è il fior del mio fior. La mia cognata.
2: Avanti. Vediamo.
3: Le par colpa della mamma della mia donna.
2: Colpa della mamma della... Che sia sogra.
3: Che sia mia sogra. A sia la mia sogra. Perché adesso è mia nonna.
2: Beh, fatica. Ora sei sonora di lui? Ma capir fuori qua, Bartolo.
3: Non è facile. È roba da matti. Buon. E il dottor che ha detto, va, non te mi scusi. Ma ti sei dio a me matto. Mi sto storno, dottor che ha detto. E non capisco più niente qua.
2: Ta, mandemo.
3: Allora
2: pianeto.
3: Pianeto,
2: allora scomissiamo del scomiscio. Serio, mestiere.
3: Serio,
2: va. Capire. Allora il vedovo si chiama maritò con una vedova.
3: Sì.
2: La vedova che aveva una mamma. Che era vedova anche ella.
3: Beh, fatica.
2: E il vedovo che aveva un fiore. Che si chiama maritò con la mamma della sua donna.
3: Ecco, e lei che aveva un fiore.
2: Lei che aveva un fiore.
3: Allora il fiore.
2: Il fiore?
3: Di sto uomo. L'era il netto suo di lui con l'anassesto, vero?
2: Sì.
3: L'era suo netto perché l'era il fiore del suo fiore.
2: Sì.
3: Ma al medesimo tempo. Capio?
2: Sì. Lui e il suo fiore era suo sogro. Beh, a fatica l'era maritato con la sua sogra. L'era sogro. E l'era della sua mamma, della donna sua di lui era padrastro.
3: Ma dai, come sto tu, se era fiol della sua sogra?
2: Ah.
3: Se era fratello della sua donna. Non aveva anche cugnà.
2: Anche cugnà?
3: Oh,
2: signor Sant'Antonio.
3: Resumindo, storia. E che ha detto, vada dottor.
2: Ah.
3: A son fin di sconfiare che mi vuoi maritare qua nonna.
2: Attenzione radio ascoltatori, se non avete capito, dite auspicio anche a voi. Che qua siamo io diventare matti.
4: Ma non è facile
2: di capire.
4: Dico l'idea che ci avevo suonare, vero?
2: Anche a me da mia idea. Ma Rostica, amico pare, c'ha adesso è il momento romantico dentro il programma.

0: 87,9. A sua rádio. Radio. 87,9. Você está bem. Você está ligado na FM 87,9. Curtindo a melhor programação. 8 horas e 44 minutos. Acompanhe na Ativa FM o programa Passando a Limpo. Informações e comentários esportivos.
1: Apoio. Restaurante Pastorello. Sabor que conquista. Pamplona Tintas.
2: Estofaria de carne, Lauri in Geralde. Estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Cap de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofade e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
0: Rádio Ativa, ouça sem parar.
3: Aqui você sente a diferença.
4: Basta il Bartoletto che torna, ritorna al programma
5: Italiani nel mondo.
6: Ma che non gli fanno c'è una detta subiata, no?
5: C'è una detta subiata, te che ne vedi?
6: A me te si dè soffio de bon, eh?
5: Ah, eh?
6: Grande soffiatore. Soffiatore de budei.
5: anca, eh? Avanti col programma. Bene, rento il programma, ma Rossica, sarei di parlare un pochettino anche sopra la cultura, sopra la nostra lingua.
4: Adesso viene epoca de filò, feste italiane. Volemo chiamare attenzione a tutti quei che fai questi tipi di festa e che chiama queste saghe, la festa italiana, che dà più valore alla originalità. Capito il discorso? Ecco, tanta gente mette su i colori verde, bianco e rosso, capito? Perché che mette su quei tre colori? Colori lì, perché i tre colori della bandiera dei tre colori d'Italia, vero? Non vedo mi con tanta importanza per quei valori lì, perché le feste, come abbiamo parlato al comizio del programma, noi altri siamo veneti e poi siamo brasiliani. Ricordare che siamo venuti da Italia, sì, ma non siamo quegli italiani che parlano l'italiano grammaticale, l'italiano padrone, anzi parliamo la nostra lingua, lingua veneta, capito il discorso? La nostra bandiera è gialla, ossia amarella e rossa, e ha su il leone alato che dice pace e libertà. Questa è la nostra descendenza de immigranti dal Veneto, del nord, capio? E la nostra lingua imparata ha più di 3500 anni nel nostro Veneto. È la lingua più vecchia che c'è in Italia, il dialetto più vecchio. Bisogna rispettarlo, capio il discorso? E allora darge valore, originalità, scrivere tutto in Veneto, ossia in italiano, che italiano o veneto è praticamente la medesima lingua, e non italiano grammaticale, capito il discorso? Ecco, allora questa è la idea, mettere gruppi che canta canzoni e dare valore a quelli che canta in italiano e filò italiani, perché se noi mettiamo là, dove è che andiamo a metterli?
5: Una caratteristica che mi vedo, Marostica, è che le sonate italiane, le non sono sofisticate, la sonata italiana.
4: Mas é simples?
5: Mas é simples.
4: É.
5: No gesso, um estiramento, sim, e tal. É. A sonora italiana é simples. E cosa que representa a simplicidade? É o popolo, del Veneto.
4: A nossa cultura?
5: Da Itália. A nossa cultura. Um italiano é simples. L'uno, cuore, tanti, luci, i fiori que Deus veio parla, so donne e tal, no?
4: Se Deus cambiar tanto.
5: Deus cambiar tanto, ecco, no? Ma loro e parlori.
4: Certo. Certo, onde é que é exigente, i nostri italiani? Tel manhar. Anca lá, capricieta il manhar. Capito? Fe da mangiar gustoso, fe mangiar tipico italiano. E allora quei tipi da mangiar lì, ben tipici italiani. Questa è la idea, come anche un buon vin. Non sti sparagnarti il vin. Comprè e metti a bever un buon vin. Come anche, sapete un'altra cosa importante che a colpi mi volte dei filò italiani e a gente non si importa mia, l'è con il son. Equipamento de som moderno e buonissimo, compatibile per l'ambiente, perché a colpi se mette la 1000-1500 persone, c'è un ambiente grande e un son piccinino, nessun capisce niente.
5: Solo un rumore.
4: Ecco. ecco, importante quello che siamo di parlare adesso. Adesso ci abbiamo due sonadette,
5: due belle sonadette dentro il programma I Possagnot d'Italia. Canta quattro cavai che trotano.
6: Quattro,
5: Marto ha detto. E anche la milanesa.
6: A voi conosceste me?
5: A sera bella?
6: No, c'era un bife a milanesa.
5: Sì, insomma.

0: ascoltato un trabescio, non avete? Ah. Oh, una vittoria in programma!
1: Italiani nel mondo!
2: Proprio così, sì, bellezza!
3: Ho Bartoldetto, com'è che è la storia di sto basilisco?
0: E o che basilisco?
3: Basilisco? Ti che te, te conti ti?
0: Ma allora mi spiego, no?
3: Spiegalo!
0: No, è che una volta, mica via me, lo contà prima, no?
3: Sì!
0: Me bisnono, che l'aveva visto da Italia con 4 anni, no?
3: Sì!
0: E me nono, quando si camarida, qua me nona, quando gli capì il primo fiore, gli era poveri come i ragni, ma non gli capiva niente, ma niente, niente, niente. Quando le donne restiano intinte, no?
3: Sì, per tal famiglia.
2: Gravide,
0: Lula, in dea comare, dopo quando una sia piccinina stia in quarantina, non è vero?
3: Ecco!
2: Ecco!
0: Lula che poteva qualcosa, no?
3: Sì.
0: E quando si è nascesto, mi fratello più vecchio, si è venuto una donna che si era di cognome Stellon.
3: Stellon?
0: Mi pare vedere come fosse in quella.
3: Ah, va!
0: La gamba piccuta andava via sotto. Allora ci ho venuto con bel gal.
3: Un gal.
0: Un gal. Bel galcio. Allora, come non che si era come neanche niente per mangiare, tocca occuparsi tu gal. Non ti non si capiva galine. Copà il gal, per fare il brodo.
3: A donna che aveva il piccinino.
0: A nonna, no?
3: Sì.
0: Lola c'ha, lola ha fatto sto brodo a mamma, quarantina, sto gal, letto, acqua e sale, e fea supe, e fea brodo,
3: e così. Scaloni, e verde.
0: E vate così, questo gal.
3: Capussi.
0: Dopo viene un giorno, viene una donna, a conoscere mio fratello più vecchio, no?
3: Sì.
0: Dovina.
3: Che?
0: Che porta una gallina.
3: Una gallina.
0: Una gallina. E sta gallina non c'era più il gallo.
3: E allora?
0: Allora non la cuidava sta gallina ogni tanto metteva sti uovi, ma non poteva nascere.
3: Ma nascere come senza il gallo?
0: Senza il gallo. Ciao. Asia che te conto. Un giorno a nonna osserva Pia Galina. Stata triste, triste.
3: Bestia, triste.
0: Se fuori a Galina, o mi agata pinata a rubare la gallina, o se l'hai vestimato con la gallina. Allora il nonno, ciappa sciopa, carga due cartucce. E via.
3: Demo in cerca della bestia.
0: Demo in cerca della bestia da gallina. Vai in qua, vai in là, vai in qua. Vai in là che c'era un matto. Vergine un matto. E lui aveva un cagnetto.
3: Bibi.
0: No, e pega, no?
3: Pega?
0: Non me nome è Pega sto bibi.
3: Sai via Pega!
0: Allora c'ha. Quando che nonno si invia per dare dentro matto, è Pega andato dentro prima.
3: Sì.
0: Quando che nonno va dentro il matto, che loro è il matto vergine, in mezzo alle piante sotto da sta netto, no?
3: Sì.
0: Le foglie ti vedi distante.
3: Sì.
0: E vale così il can in piedi e stanco.
3: Can?
0: Una
3: bissa?
0: No, chieto, fermo.
3: Fermo.
0: Non batte occhi, non sbassa testa, qua fermo.
3: Santissimo.
0: E gava da così tagadito. Glighesi qua che problema.
3: Guardati.
0: Che loro si a pensare
3: e lui c'ha il Pega non Pega niente,
0: no, lei sta fermo che quando che ha visto che Pega era che situazione là gli era venuto in mente subito il tarde basilisco
3: Luque,
0: ora lui ha fatto che? Gassarai oggi?
3: Perché no?
0: Perché basilisco. Allora è tipo una fada, un mestiere così che battete gli occhi con te verdi occhi, te stai fermo da te, te perdi.
3: Si spalanchi.
0: Ti perdi la nozione della vita. Ora lui gassarai oggi.
3: Come sangue, né?
0: Quasi così. E ma con gli occhi sarai che levantare la sciopa. E che pensare mica in pianto una sciopettata.
3: Ciappa,
0: che ti dai due cani in baia. Ga sbaglia tronco, ga
3: sotto.
0: No, ga senti il suono.
3: Madonna!
0: Reale! E ga guarda drio così da mezzo due piante si è aperto il cielo e l'è andato fuori la persona. Che il demonio della bestia del basilisco.
3: Maria Santissima, mi vien fin sul per le occhi.
0: Ma è mio, la sua, con talla pognacca, ciappa sul pega il cagnetto e tu sei a casa.
3: E va
0: a casa, ha detto, nonna! Mi non vuoi più sapere delle matto e bestie che assa sta Carolina Castella.
3: Cramè?
0: Va a passare 3-4 dì, va a passare un mese. Credemelo.
3: Che?
0: Un giorno siamo alla casa. Dovina?
3: Dovina che? Il basilisco?
0: No, a ciocca.
3: Che ciocca?
0: La gallina è tornata a ciocca a casa, quei pito sei.
3: Ma se non era il gal?
0: Ma che era il basilisco?
3: Ah, ma sto... Oh, Bartoldo!
0: No, pian!
3: No.
0: Pianetto! C'è storia bellissima, veridica.
3: Tutto dire.
0: E il basilisco... Caccia pa' la gallina.
3: La
0: gavea, dove sei pito sei? Tutti qua coa lunga, come un legardo. Con la cresta di gal, tutti erano come compagni. Boa barda, me vi esse um pedioca.
3: Que era pene ou que era aquela?
0: Não, que era tipo escame.
3: Madonna?
0: É, que com é? A testa da galha.
3: Ah.
0: Com duas gambas longas e com a cor como um legardo, como na bicha.
3: E a língua?
0: Língua longa.
3: Como na bicha?
0: Espole da galha.
3: É beco?
0: É beco.